0: méga patient.
1: Oh, ouais, je suis méladé.
2: Pronto.
3: When Einstein dreams of time, there's no difference between future and present and past.
4: I wish this COVID, this pandemic to be over, to not be scared to hug other people around us, to not be scared to talk to other people without masks. I just want my old life back.
5: Our cat had an accident today, and that was our biggest contributor, and we hope he gets completely well again, model for calm, so we really look forward to living with him for a long time to come.
6: Future Voices.
7: I'd really like to be able to see my grandma again. I'd like to show her what I've been up to in the past months, because I don't know how long I will be able to do this.
8: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per. E che valgano per tutti i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci e chi sei quando nasci. Beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. Mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo. Cioè, in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma, sentire, vedere. Sì, persone con una storia diversa, sì.
0: Questo è il suo radio.
4: Para inmunizar los antídotos contra el COVID-19.